senza parte. A danza da vida, in uomo e manamilo. Yelele mama, vala qua di villa, villa, di la culo giù.

with no shoe. Nasci senza sapato, cresci senza sapato, sto a danzare senza sapato, essa danza da vita.

0: Virtual Records, baby.
1: Baito, wiba walukua sandu sikanda. Wangunu mabasa bai on hano do sogoro. Wano nimobe. Oro di teklad. Yes, sir.

0: Oi, Tocete, Onokua, bom dia.
1: Bom dia, Rádio Moçambique.
0: Bom dia, Lilloganani, Muluvi.
1: Cacamãe no Miamo.
0: Sou argentino?
1: Argentino, doce, argentino.
0: Isso, argentino. Como no Rame, Aridi?
1: Luco, não, bana, luco, luco, luco, luco, luco,
0: luco, luco, luco, luco, luco, luco, luco, luco,
1: Obrigado.
0: Ah, nikotindi rotolo. Umpatirinya vakai. Namwela gagawaga umuika mukomo ya pama mchibani. Oh, bela linakwe vodu wa mtule chawoyo mpule mchibani mkubini. Oduwale guia. Ikana mukuo bom dia.
2: Bom dia.
0: Dindoga nani muluvi?
2: Muluga na zingi okuno posto campo.
0: Zingi?
2: Posto campo.
0: Quadra tu eno koa?
2: Okuno ko vanda ni pedo lo koradde
0: msambiki. Okuno vina quadra tu eni.
2: Yeah.
0: Ona kwenye jwaka bani pa o posto campo?
2: Okuno kwa ona kwenye azaka sura za mandia marije pa bana kwenye azaka kala uto olele ya na wadidi.
0: Aha. Bye, Jingitono Tamala, Mkano Mambe Swatima.
2: Obrigado.